Porque ricordo neanche. Perché mi ricordo? Perché mi ricordo?